intanto aspetta, aspetta, nessuno la vuol sposare. Più pose e più civetta, e men riesce a trovare. Arrivano i 30 anni, minaccia di sfiorire, bisogna che si...

Se piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già.